dalle gambe, dice Ofelia. Ofelia già si sta preparando per il film. Mira che con la humedad que hay hoy se te van a despegar las pestañas.